undi kanya kanya mabele mentre si sanjo benda utaela kumame mina uri jamu ndi kuza zibomba zwa vatizi uya ndo shere mabivi mabele arosa kwako andidi mabivi.

0: Oye, Mustering of Kane.
1: Gigi Lebowan.
0: Gigi Lebowan. Una
1: Philip Novella Gaisa.
0: Philip Novella, e il Simulangaka.
1: Mi compela Fernando Ciuri, lo va a mangiare in due, una palano.
0: Fernando Ciuri. Nyamanzenze. Io cammani Nyamanzenze.
1: A volte anche le vuoi non andiamo che la colano.
0: Mhm.
1: Nyaka kosta mina wali nanjai so George Machuve dia izandamela mama Elena Gabriel Julio Novella Gerald Mtanga Jimmy Dukuma yona salo na Ernesto Manzinho na mama Maria Angel Kangolelini na Kiri Wankonzo ni mkuwa wa ingi seti wara dila wantu wa mga marokan mama
0: hizo na ibungile Fernand Jour Valanom nakuhi mo ingeseti wogumesa heko ene ntisimuleta timbiri simuleta timbiri tingala hapambeni kahina lomba kuba wasandamela zinguna mama na Elena.

Vano munganze hembeli nyemanze zinziwe na zwele zwete Charles simu la kulingolomane Elena. Mr. Bonaid Mazia Maembe.